Con semana, dale, con semana, dale, con semana, dale, con semana, dale, con semana, dale, con semana, dale, con semana, dale, con semana, dale, con semana, dale, con semana, dale, con semana, dale, con semana, dale, con semana, dale, con semana, dale, con semana, dale, con semana, dale, con semana, dale, con semana, dale, con semana, dale, con semana, dale, con semana, dale, con semana, dale, con semana, dale, con semana, dale, con semana, dale, con semana, dale, con semana, dale, con semana, dale, con semana, dale, con semana, dale, con semana, dale, con semana, dale, con semana, dale, con semana, dale, con semana, dale, con semana, dale, con semana, dale, con semana, dale, con semana, dale, con semana, dale, con semana, dale, con semana, dale, con semana, dale, con semana, dale, con semana, dale, con semana, dale, con semana, dale, con semana, dale, con semana, dale, con semana, dale, con semana, dale, con semana, dale, con semana, dale, con semana, dale

batalica, senza via d'uscita! Droga tante posizioni, questa non è mica! Saresti zio per dire cosa è la mia vita! Ma tu prendi la tua testa, non farti influenzare! Io non vivo per i soldi, ma per la vita!

0: perito di me per la mia vita. Io non vivo per i soldi ma per la mia vita.
1: No, porco Dio.
2: Un, due, tre, quattro.